che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo.